0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Super 98.9.
2: El soundtrack de una generación avanti.
1: Una generación. Una generación super.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Esta zona de confort sí está chida. Zona Super con Dani García.